Virginia. Hai tu ce minic tezaia. Am oia luba o gabobora da gen switch o hulki switch in maia. Pak tu to shunoa. Ui uri praiv chibli gen a lujo stoja gen.